0: Ma forse sono poi.
1: It's going to be
0: New York, Lima Uniform Sierra, 9179.